0: Resurrección del Ángel, de Piazzolla por Astor en vivo en Milán en formación de quinteto. Escuchen a Piazzolla presentar a su grupo. Después de la presentación sigue Villuya y con este tema nos vamos a ir por hoy.
1: Buonasera, tante grazie. Noi siamo cinque argentini, orgoglioso di stare qui oggi, stasera in Milano. Il mio italiano è terribile. Ma ieri sono stato a Parigi, parlavo francese. Oggi devo parlare in italiano e domani siamo a Hamburgo, devo parlare in tedesco. Ma non so parlare in tedesco. Ogni maniera voglio presentare il solista del mio quintetto, Oscar López Ruiz, chitarra. Ettore Console, contrabbasso. Paolo Salzano Ziegler, pianoforte. Fernando Suárez Paz, violino. El violinista es el único que no ha sangre italiana. Yo me llamo Astor Piazzolla, tante gracias.